anzi te riossi da vehementi in paritudine loco vehementi quanto ste materiati se elementi si riscontro io de qualora venti consideri proprio virus ambienti sopra petra ponere se ne fondamenti.